0: poema Enrico Maria Papez.
1: Credo nell'amore, in ciò che sente il nostro cuore.
2: La la la la.
1: So di non sbagliare se dico che l'amicizia lo può dare. L'arte è nel cuore e la famiglia è calore.
2: La la la la la.
1: Una donna c'è per completare questo nostro amore.
2: Viva, viva l'amore, è per l'amore che si canta. Viva, viva l'amore.
3: Viva, viva l'amore. Estos señores son gigantes. Y giganti. El grupo musical beat italiano activo en los años 60, compuesto principalmente por los hermanos Sergio y Mino Di Martino. En la guitarra y en la voz, Enrico Maria Papez, el cantante y baterista, y Checo Marsella, en la voz y teclados.
4: Un día cualquiera.
3: Esa canción la doblaron al español estos señores.
4: Amor. Abre el tema.

0: nuestra música. Disfruta con Páginas del cielo, del alma.
1: Passano le nuvole che vanno verso il mare. Sembrano fazzoletti bianchi.

non è possibile avere fra le braccia tanta felicità, baciare le tue labbra

vivrons vaillamment un jour. E per poi farle cantare le canzoni che ha imparato, io le costruirò.

margherite buone, perché margherite è bella, perché margherite è dolce.

che margherita, ti dellai la mia pazzia. Margherita e margherita, margherita adesso.